0: mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Das war der Bella Italia Hits auf Radio Schwaben.
2: Präsentiert vom Autohaus Huber und Söhne in Gersthofen. Service, Kompetenz und immer die passende Melodie dabei.